0: Men du spelar bara basta, det är importante, bara så att göra din vida en verdad, nå stink och bisata basta.
1: Bossa?
0: Bossa, tinko snu ta cambia di su mes, bossa?
1: Per mo che si!
0: Ti costa cambia di su mes, anche la casa in alam.
1: Bota cla!
0: Quiere da bira noci di su mes, solo ta sali.
2: Ore con miedo!
0: Le costa un cubo che posso sus dedi a mobira di non ta sus dedi in ang mes, no?
2: Vergüenza! Non muori chi con am...
0: Ta cada dia bo tinko asu un escojo.
1: Orgullo!
0: Desse ontem a comissar a cubota bissa me tá fed up, mas cansa de isso.